0: Hazar.
1: Vediamo la pesemi.
0: Vedi che va?
1: Calido, saluto.
0: Calido.
1: Calido.
0: Calido.